0: Allez, allez.
1: Beh, fuori così.
0: Beh, tu vai lì, tu vai lì, a scuola di notte.
1: Certo, prendo i telefoni.

0: giusto, sì.
1: Sì, qua manager, so che hai fatto.
0: Sei fuori traffico?
1: Fuori traffico.
0: Attention,